figli. Amore. E allora, cari cittadini, a noi a questo punto abbiamo ringraziare innanzitutto a tutto il popolo che effettivamente ci ascoltate e ci ascolta quali siano le più parole ampie del Dio. Va bene? Cittadino, innanzitutto vi dico questo, che noi effettivamente rendiamo prima all'olocausto che ci ascolta.

Signore nostro, che noi siamo qui per fare una polemica affettivamente agli altri locali, va bene? Che noi siamo state trattate come fratelli di questo punto, veramente giusto e dovere, che non si meritava che effettivamente noi, come facevano la polemica degli altri fatti. Beh, io so tutto, cari cittadini, e ascoltate bene la voce dei popoli. Comunque in tutte le cose abbiamo constatato con le nostre veramente coscienze dall'anima e dal popolo. Ma pure,

questo, chi è di chi dichiaro, innanzitutto al popolo, che veramente è una cosa buona e giusta. Ed ovvero di ringraziare a coloro che ci è venuto e ci ha ospitato in questo locale. Sì, signore. Cari amici, ringrazio il popolo e io sono il zio dello sposo e ringrazio lo sposo e il popolo di Condottiermine di Colomonte e affettivamente di Olive di Cedro, che noi siamo affettivamente fieri di rientrare nella nostra famiglia come a tutti, eguale eguaglianza del popolo.